0: Italia. Una squadra di investigatori venne messa al lavoro per interrogare le 2000 persone che erano state pagate con i prodotti del 5 sterline provenienti dal lotto che concorreva con la casa. Ma nonostante i numerosi interrogatori, l'alibi del padrone di questa casa, Hitler, delle notti di fucile, fu ritenuto soddisfacente, così come quello di dozzine di altri sospetti.
1: Sotto gli archi della ferrovia. George Holden.

voglia vederti morire. Lo saprai un attimo prima di morire. Vedo il tuo corpo stupendo, le tue braccia morbide, le tue gambe perfette. No, non coprirti. Per un corpo come il tuo si fa la pazzia.

0: di quando verrò. Raccheverò anche se hai sprangato la porta.
1: Ma chi? Che cosa vuole da me?
0: Te l'ho detto. Voglio ucciderti. Voglio vendicarmi. Hai fatto bene ad accendere tutte le luci. Voglio vederti morire. Hai capito, Rosie?

0: sicuro lo avrò. Non per carezzarlo, ma per stringerlo alla gola, per stringerti sino a soffocarti. E ci riuscirò, Rosie, ci riuscirò.
1: Perché hai chiamato la tua amica Mary?
0: Speri che possa aiutarti. Credevi che non sentissi, Rosie.
1: Hai parlato piano, ma è inutile, perché io ti sono vicino. Te l'ho detto, molto vicino. Chiama chi vuoi, Rosie, non ti servirà a niente. Anche se ci fossero 100 persone intorno a te, prima dell'alba,

Aspetto che venga il sole, aspetto che venga il sole, per dare aria alla stanza dei miei cadaveri. Da 20 anni tengo le finestre socchiuse. Da 20 anni non vedo la luce. Quando verrà il sole? Quando verrà il sole? Aprirò la stanza, pulirò la polvere, porterò fuori i cadaveri dei miei ricordi, porterò fuori. Purificherò e pulirò la stanza. Aspetto questo sole che non viene mai, che non viene mai. Aspetto questo sole che non viene mai, che non viene mai.

una nuova alba sarà una nuova vita. E alzeremo le braccia al cielo, morti e vivi, tutti insieme. Aspetto che venga il sole, aspetto che venga.

scrivo le parole che non ho mai potuto rivolgerti. Sono per te, che hai voluto spegnerti nella tua cella prima che io potessi chiamarti madre. La tua è l'unica voce che io conservo nella mia memoria. Ora è verso di bestia, ora teneramente sensuale, ora urlo di fiera impazzita che si appresta a divorare la sua prole. Ma è soprattutto nel pianto che io ricordo i tuoi toni privi di articolazione, nel grido dal quale stillavano le colleriche lacrime del tuo inverno. E ricordo te come la più terribile delle tempeste, mentre io, privo di qualunque riparo, rimanevo in attesa del fulmine iroso che mi avrebbe colpito. Mai riuscii a rassegnarmi alla privazione della tua stretta, perché solo tramite i tuoi sensi, dai quali i miei dipendevano interamente, mi era consentito di avvertire il caldo, il freddo, gli olezzi, come le fragranze, e qualsiasi altra sensazione che io abbia mai provato. Io non ho mai cessato di essere in te, mettendomi al mondo mi hai posseduto ancora più intensamente di quando il tuo stesso ventre mi offriva una qualche protezione dai tuoi scuotimenti. Tutto ciò che io sono stato in grado di provare era solo un riflesso dei tuoi umori. Tu mi sopravvivi e le mie membra snervate saranno sempre il burattino delle tue tribolazioni.